0: Bluma, Papan, Papan. Tutti frutti, Palloni. Tutti frutti, Palloni. Tutti frutti,
1: Fernsehen.
2: Kalkofe's Mattscheibe.
3: Auf Radio FFN.

Buongiorno, questo è Radio Colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo. Ha capito? Tutto bene.